0: Samantha Estéreo. 89.9. La que te encanta.
1: Chiedo scusa a chi ha tradito. E affanculo ogni nemico.

sacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.